0: senza razzighetto e vuca su fonti di sushi e asa faccia ma funzi. Ma che si taga cicchia, ma tutta una malaiaggia e fabbis una bella che sa cicchia, tu non funzi.
1: Ihany tompoko, mankasitra ka ray aman-dreny a ny amin'izay fitondroanao ny tenin'Andriamanitra izay a. Araka izany dia efa mahiray minitra ny amin'ny fitoramaraina, fotoana anoloranao anao indray ny zanam-pandarana manaraka, dia ny antso sy filazana izay tonga dia ety ampelatananay a, dia mino finaritra tompoko.